0: gran manifest. E a chi escutat l'emissione in lingua nostra.
1: Creienze de casa nu si ben plaze, bebe minia in abundență de cheranță si de laze.
2: Adesci a sbrave munde. Lu miracle, un continel du Nabairuneso nascudo a Miliau in 1947, che se sono Yvette Ballard. Estirat de su librot titulat Entre cause e lebezun, publicat en 2004 a las edicius del Grel Ruergas.
3: Un copero al segle XIII a Campo Romal y abbió forso munches, y de murero entró al segle XVIII. Me dirés a cau fa un bel brio, probable, e mai cabió uno bravo borio amb de prats, de camps, de bosses e uno chasso sul piec. Las quitios terros de las Padarelos, al ras del Castelmus, erun estacado a l'as de Campo Romal.
4: Tout le monde sap que los monges disun forços pregarios, de nuet, de jun, los tres cal del tent, desempei l'albo fins a miejo nuet, de pregadissos. Del 1er de gener al 31 de desembre. Comprengueretz che lo demoravo pas più di temps per travagliar tutto l'asteros e fa las cullidos. All'aro di l'urredol, y avio un mulun de paisans che fazio un balè l'urbè. Si che nu, l'erbo e lus bartasses avorion mangiat tut.
3: Vei matti, milu, sens cap de terro, s'encaminavo de vers Campo Romal. Cusi che sio, Canana paga lo fermace, sempre tuzans. L'année ploraccio, me disent las castagnals, sera a l'abric sul cubert de las fuelles russelos già. Cuneis lo cami, cadannado dus copslans, pel mes de mai e de novembre, monto fins a Campo Romal.
4: Aco fa un bravo grado che partiguet. Pico mi giur al cluquè de San Bauselli. Sull'eschero se vei lo mondegliat, un po' d'arre. Aro la terra e il rugio e sabrunuso. La brugo buto d'inzacchè rugieras. Un piccino da balado e passo da ballagiasso. L'aiso l'ort sull'adreccio. Al de jus un duzzeno de pors grassets musiglion pel pradel. Milu atalen e mai che mai placet. Encaminan sem penso dins un cap.
3: Los munches tardaron pas a dinar, e segur me cuidarou. Au un brave ventre chus la raubo de buro espeso. Al cubel la pitenso de huesse buno, e l'ubitabe. Los munches aimo sobu. Ai tal farai un brave sadul e beurai un bou cop. Sera tan de pres, tendrai aco. Regagliardit a longo lo pas. Arrivo, davalo tres graso e dintro dins la capello per la porto del funs. Veleus che su alla prigario.